full gospel in doce qua da ciao ti dico fa per la pamperezzo se si di imposizio ma c'è un mando si dico sarra quindi guarda qui tezzo gomine ma siamo ancora a Nicanotti 5 minuti do lo sarà oggi guarda qui 11 ore in cua io mi c'è a terra con nao c'è anche qua come potete vedere tezzo con su c'era io con cirongua ma nica ne su qui tica come tu no a cazziana siena ragazzi è in cua na shambro camboca notti in cosa anzi babà na mai muri kudenga muri kundosia wana wa chipetu zgo wana wa singarori wana wa chirori kwa chidzokera kumba musinga wa dziwiriri wongei takata

Radio Mosambiki, Musoro Provincia Yumanika, il gruppo per usare basta Ayo Muchute. Radio Mosambiki, Musoro Provincia Yumanika, il gruppo per usare basta Ayo Muchute. Radio Mosambiki, Musoro Provincia Yumanika, il gruppo per usare basta Ayo Muchute. Radio Mosambiki, Musoro Provincia Yumanika, il gruppo per usare basta Ayo Muchute.

Waenda lavumo bishoti nyongoma ipindirai. Rogo sarabase gumiro misesona omweni hafu kuti dzende koita shano dze kumadokoni anomuronga una makuma arongo mune misesona miserino hafu. Dzase zora shikwarenti ya weto minuto zimeyo. Teresa, mbakwati siya juni shivadura.